zan pa pa pa do di do di pa zan zan ba do ba di ba ba do di do zan ba ba ba di ba ba do di do di yes. Man, my river is evening. Yeah. Up the lazy river.

zan. Ba ba ba do di do di ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba di ba ba do di do di. Yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.